Alla deve si vale cima la zina. Bon chi ti cassina. Pardo, pardo, che chiedo, che? Alla seca deve si vale cima la zina. Bon chi ti cassina. Pardo, pardo, che chiedo, che?